avenir oriental akui kuino lushi olwe chelokwa ebu tembo okwa vini buyora okwenganzario monane e ijui ho kintama akuine parokia alehe yusi centre katana koko sandre eye kavumu e uvira momo quartier kimonka omo avenir de pionier oko numero 5 e kadutu momo quartier kazali akui kuine ancienne coopérative e iban